poi chi nel mondo ogni cosa misura, forse che l'abbia ancor la mia bravura. E siccome tra quelli di sé

arrivederci, arrivederci. Che te la donna pui col presue di farsi facilmente cacciar prima, non fu mai supposto.